tutto l'ave di giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Il cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasore petto di lacere forcia al mio comando, tutto qui sta. Rasore petto di lacere forcia al mio comando.

per un barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze, vecchie fanciulle, alla parrucca.